da Ossi di Seppia. Non chiederci la parola che squadri da ogni lato l'animo nostro informe e a lettere di fuoco lo dichiari e risplenda come un croco perduto in mezzo a un polveroso prato. Ah, l'uomo che se ne va sicuro, agli altri e da se stesso amico, e l'ombra sua non cura che la canicola stampa sopra uno scalcinato muro. Non domandarci la formula che mondi possa aprirti, sì, qualche storta sillaba e secca come un ramo. Codesto solo oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo.

0: Lavorano mentre si divertono e si divertono mentre lavorano.
1: Prenota un posto a teatro per guardare La danza degli utenti felici, lo spettacolo che sta avendo un successo straordinario tra grandi e piccini.
0: Ordina oggi stesso la tuta integrale e il casco con gli elettrodi per giocare tutti insieme.
1: Istituto di Obbedienza Animale. Creatori di uomini nuovi.

0: Tranquillo, allora poi tagliamo tutto.
1: Sì, no, infatti, sto pensando una frase, un modo di dire.
0: uno slogan. Bravo. Radio Roma, la voce degli afflitti.

0: lento.
1: Detto questo, vi esorto a non dimenticare mai che il sasso ammacca sempre la testa alla vortice e poiché, almeno secondo William Blake, chi desidera ma non agisce, alleva solo pestilenze.

Sì, pronto? Buonasera, sono la signora Jones. Volevo dire, sono solo io? Cioè, non l'avete notato anche voi l'altro giorno? Qua, un gruppo di ragazzini, anche femmine sa, ha dato fuoco a un barbone, qua, alla stazione. La settimana prima, non qua, ma quasi, un gruppo di maschietti ha violentato una compagna di scuola. Tutte e due le volte hanno detto che era per ridere, una cosa da divertirsi, uno scherzo. Ma volevo dire, sono solo io. O l'avete notato anche voi? L'avete notato? Beh, grazie, grazie. Vi ascolto alla radio.

0: mi ero perso. Sì, sì,
1: non ti preoccupare.
0: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Si Roma. E guarda, quando avete voglia, voglia di fare due chiacchiere ancora su questi argomenti, ormai avete il mio numero, dovete solo fare.
2: Speriamo di averti presto a Cosenza per discuterne faccia a faccia. Il Trivene.

0: Yeah, yeah. What up, Italy? It's your man Bill Danz, all the way from the USA, you know what I mean? Holding it down for them OP firing squad. Bubbling right now with my man, DJ Shablo.
1: Stay tuned. Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.
2: Put this on a zip disc, send it to your lawyer.

Nelle avversità e nel dolore sii forte come un leone. Contro i falsi amici e gli invidiosi, astuto come una volpe.

0: Radio comunitaria,
1: libera, radio attiva, radio faziosa.
2: Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione@ciroma.org.
0: Sei giovane di spirito? Radio Ciroma 105.7.

0: Che te sei giocato, Manzotin? Ah, pomata, quante volte te lo devo dire che non mi chiamo Manzotin? Mi chiamo Rinaldi Otello.
1: Sì, 3 chili di trippa e 2 di butello. Con quel nome giusto il macellaro potevi fare.

0: Quale di queste parole è il sinonimo di Ciroma?
1: Caos, rumore, delizia.
0: Radio Ciroma, 105.7 FM. Ogni risposta è quella giusta.

Ma guarda che questo è un camper speciale, eh? Ogni tanto si ferma. Quando si ferma, gli dai 3 cassotti sul cruscotto, un cascio al cambio, gli dici tu vaffanculo e parte come una spada, capito?

in culo agli ebrei ortodossi che vanno su e giù per la 47esima nei loro soprabiti imbiancati di forfora a vendere diamanti del Sudafrica dell'apartheid.

Mi chiamo Dexter. Dexter Morgan. Non so cosa mi ha fatto diventare ciò che sono, ma qualunque cosa sia stata, mi ha lasciato un vuoto dentro. Le persone fingono molto. Io fingo quasi tutto. E fingo molto bene.

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io le ho preparato anche il testo. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei io?
1: Sì, sì, sì, sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meynier, e pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera, Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta, molletta, molletta. Patata, patata. Apra la bocca. Oh, imbuto, imbuto, imbuto. Lo regga. Asciugamano, asciugamano che copre. Oh, e ora tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado, Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene, va bene, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
1: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare. Ah.

0: Todo el mundo.
1: Another one.
0: Just
2: oggi su Radio C Roma, Weird a colazione. Un frullatone di Mambo, Garage Bossa Nova, Titty Shakers, Calypso, Ragtime, Surf, Lounge e chi più ne ha più ne metta. Venghino siori, venghino. Gente bizzarra che canta, balla, grida, zumpa e si improcinia in terra. Atmosfere languide, luoghi esotici, danze sfrenate. Stamattina. A colazione. O famo strano.

Allora, un oggetto amico di Radio Cinema, questa mattina l'appuntamento per la colazione Wave. Un brullatone, mettiamo un po' di musica proprio di tutti i tipi.

わかりました。すんすん、かおいで。ウェイド。こらつよね、ウェイド。寿司、ラジオ、チオマ。はい。

0: Ayo kanina.
1: Oh, oh,
0: okay, come on.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 32 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.
1: Radio Ciroma? Non l'ho mai ascoltata.
2: Ma che cazzo stai a dire?

0: Buonasera.
1: Si trattava della terrificante riunione di condominio bimestrale che si svolgeva a turno nelle case dei vari inquilini.
2: Sì. Abbiamo fatto lei, presidente, questa volta.
1: Già. Sì. Allora, dichiara aperta la seduta!
3: Di notte!
1: Insomma, lei non chiude mai l'ascensore!
4: Lei è un moroso! Lei è un cornuto!
5: Lei deve ancora tirare!
4: Eccole! Uno, due, tre!
6: Vada giù a vedere la guardiola del
7: Maio, lei è l'amministratore, vada giù a controllare, vada!
4: No! C'è andato! E lei, tenga basta quella sua televisione,
7: mio figlio!
1: Dichiaro chiusa la seduta! Arrivederci, buonasera.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

0: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
1: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
2: E siamo in diretta, un buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
3: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
0: Siamo in diretta.
4: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello,
5: Ci piace.
0: Buon pomeriggio a tutti.
5: A mamma piace.
0: A lui gli piace.

Ahí voló de sultán de la cosa, chido. Io non ero in Germania, mi ci sono un buccio di buccio di cuore. Papi, ho detto buono, allora io ci tocca. E parte di Germania, quello ci tocca. Arrivasse un prendere, c'è delle cose, alla radio qui cassetta, io devo fare, ciao. Allora io prendo le cose, a riprendere la ragione, arrivasse un giorno di quante cose, c'è delle cose, tu devi fare, e porto, ho finito pure. Ciao. Allora io prendo la macchina, c'è delle quante cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, e c'è delle cose, arriva il giorno, io non ho piede, e arriva le cose, e arriva, usa di l'anteriore, eccetera, vabbè, o parapresso, io ricordo che l'idea c'è che stava, cioè non parla lì, a poco siamo io, che invece altri bugia per favore, io non dicevo, non parla disgraziato, che non volevo dire niente, no? Allora ci potete guardare, ci dovete guardare, no, io ci sono fortunato, eccetera, allora mi siccome noi non me ne potete fare niente, eccetera, sapete che vi dico, che andate a spiare tutte quante nel culo, va bene, arrivederci.

divertirai mai. Mai.

Oh, yeah.

Vi saluto. La vostra radio significa, so che significa Ciroma, significa insomma, chiasso, bordello, così. Allora, portate il vostro chiasso ovunque, quanto più è possibile. E se vi serve la musica degli Alma Megretta, usatela per questa cosa.

0: the Grammy low. Inocchi Nas per la tua demolizione.
1: Perché se c'è qualcuno che fa un grosso sacrificio a ripresentarsi come candidato, sono io. È un enorme sacrificio per me. È un enorme sacrificio, perché tutto in me, dal punto di vista mio personale e privato, mi spingerebbe a dire si accomodi un altro. È un enorme, enorme, enorme sacrificio.
2: Io non ho mai fatto un intervento sulla libertà dei singoli giornalisti, non ho mai imposto nulla, nulla, nulla, nulla, nulla, nulla.
3: Qual è il tuo gioco? Perché dovrei avere un gioco?

0: incazzo, ti giuro, io mi incazzo. Scusa il termine, magari sono un poco educato, io mi incazzo.
1: Devo dire
2: sviluppare
1: la campagna elettorale
3: perché voi quali sono i contenitori, come si fa il giornalista,
1: ma qui non si può parlare.
4: Fila d'oro, questa deve essere la nostra parola d'ordine. Fila d'oro, che ne venga da base. Camel careta
5: ciò è confermato da numerosi dati.
6: A me sembra che il Presidente del Consiglio si affidi ai numeri un po' come gli ubriachi si attaccano ai lampioni.

0: condividere i valori.
1: Certo che devo dire che in questo periodo Berlu deve avere un oroscopo di merda.
2: Sì. Sì.
3: Tu mi dici che è normale che Cosa Nostra si interessa a Berlusconi?
4: È normale il fatto che chi è titolare di grosse quantità di denaro cerca gli strumenti per poter questo denaro impiegare, sia dal punto di vista del riciclaggio, sia dal punto di vista di far fruttare questo denaro.
5: Senza cribio, ma cosa fate?
0: Osservare le leggi, condividere i valori.
6: E aggiungo una cosa ancora.
7: I would like to add one more thing.
6: Sure. I consider that the flag of the United States not only a flag of a country, but is a universal message of freedom and democracy.
8: Thank you, sir. Thank you.
9: Radio Cirom.
10: Rumore nell'Eternet cittadino.

0: Radio Maria.
1: Per me questa epidemia è un progetto criminale per creare un colpo di stato sanitario, per costruire il mondo nuovo senza Dio, e sarebbe il mondo di Satana, insomma.

0: Lascito testamentario, un gesto di amore. Radio Maria, sezione Sostienici.
1: La trai a ladri e dagli amanti tacqui, sicché a Messere ed a Madonna piacque.

scegli una quantità di dollari. Immagina tutte le cose che puoi comprare con quella quantità. Immagina tutte le cose che non puoi comprare con quella quantità. E poi scrivilo su un pezzo di carta.

0: Good God.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma. Ti pensavi che, eh? E invece...

0: This is a god.
1: Bella, Calabria People, e tu sa che sembri su Ubit, anzi vicino Ubit, a Cosenza Vecchia, Radio Ciroma 105.7, usa la musica buona e sembri qua, stasera ne vediamo se volete venire a ballare, qui che parliamo pure il rimo, fra.
2: Canzone per tutte le signore.

All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 10:38.

0: Gradisci?
1: Oh, no, no, grazie lo stesso.
2: Signorina, cosa le porto in questo glorioso pomeriggio?
0: Bene, Hector, ecco il nostro programma. Tu ci porti 2 vodka martini, lo sai come mi piacciono, niente ghiaccio. E poi, precisamente 7 minuti e mezzo dopo, ce ne porti altri 2 e poi... ancora 2 ogni 5 minuti finché uno di noi non perde i sensi.
2: Eccellente strategia, signore.

tanto averti qui, raccontarti di me. Tu che restavi fermo sulla soglia a guardarmi, in attesa di un pretesto che non ti offrivo mai. Te ne sei andato docile tra le mie braccia, nella tua buona notte.

tanto averti qui. Con Nina sulle tue ginocchia. Per confrontare i nostri profili. Che il tempo ha affilato. Fino a confonderli. Te ne sei andato docile tra le mie braccia.

abolire leggi, norme, relazioni di dominio e rivendicare reddito, libertà, mezzi per costruire nuove forme, autonome, altre, di esistenza sociale. Radio Ciroma, 105.7.

delle streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia, carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: gig to gig.
1: Playing a little.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: Rischia sul serio di diventare un'emergenza sociale ingovernabile, quella dell'area del lavoro e del non lavoro.

Salve, sono Giuseppe Conte e anch'io sostengo Radio Ciroma, la radio comunitaria che da decenni rispetta e promuove i valori della Costituzione antifascista e trasmette, su questo voglio essere estremamente chiaro, completamente in maniera gratuita sui 105.7 su tutta Cosenza e provincia.

noi ci ricordiamo di una sinistra che non era una sinistra giustizialista, che non era una sinistra per lo stato di polizia, non era una sinistra per i processi, no, ma adesso è diventato tutto, tutto quello che una volta si pensava che la sinistra non fosse, che fosse l'appannaggio della destra. È più moderata la destra che questo Partito Democratico e i suoi alleati, insomma, per dirla. E poi si dice che è una questione di legalità, va da sé, ma rimaniamo molto fortemente dubbiosi.

dentro di te c'è così tanto amore da rifare il mondo intero. E non si direbbe. Sveglia, devi lavorare, spezzare la schiena dei giorni feriali, mangiare.

La notte sei così bella. Un giorno finalmente si torna a casa. Il cielo di stelle forse è l'ultima cosa bella che ci rimane.

così tanto unione da rifare il mondo intero. Sveglia, devi lavorare, spezzare la schiena dei giorni feriali. I figli, si sa, hanno altro a cui pensare, non sanno quasi niente di te. Del resto, nemmeno io ti ho mai capita fino in fondo.

0: Proprio in questi giorni i No Global arrestati a Cosenza sono stati definitivamente liberati. Noi abbiamo qui un documento eccezionale, c'è cioè l'ultimo No Global che è costretto ad abbiurare e se ne va, viene liberato. Ecco, dovremmo avere in collegamento...
1: Allora, giovinetto di merda, finiamo questa abbiura, ok? Rispondi sì. Credi tu nel libero mercato? Rispondi sì. Sì. Credi tu che il mercato si regolamenta da solo? E non ha bisogno di nessun cappellone di merda fra i coglioni? Rispondi sì. Credi tu che siamo in democrazia? Rispondi Heil.
0: Ecco. L'avete ecco. Riconosciuto, è Luttbach.
1: Tu il libero arbitrio, rispondo io sì.
0: Un grande consulente d'accordo? Di strategia militare americana, un grandissimo consulente anche di se stesso.
1: Una minchia, ok? E ringrazio che vivi in un paese libero. Fuori dai balle, fuori
0: ecco,
1: dalle balle,
0: ringrazio
1: signore.
0: Ecco, buonasera Luttbach.
1: Buonasera.
0: Senta, queste persone sono legittimate, hanno commesso reato d'opinione o no? L'hanno
1: sì.
0: Commesso, sì. Sono legittimate a esprimere le proprie idee?
1: No, queste persone non sono legittimate.
0: Non sono legittimate.
1: Esiste il reato d'opinione?
0: No.
1: Perché? Da quando è emesso il maggioritario, le opinioni legittime sono due.
0: Sono due.
1: O questa di qua o questa di là, che è uguale.
0: Esatto.
1: Se tu esprimi una terza opinione di fantasia, non sei legittimato.
0: Non ci si capisce
1: più. Io non ti riconosco.
0: Certo.
1: Tu non è che puoi... dire le tue idee,
0: certo.
1: Se le tue idee non sono state elette,
0: chi
1: se
0: sei,
1: tu
0: certo.
1: Non puoi rappresentare te stesso, se non ti sei candidato, non ti sei votato.
0: Devi votarti,
1: e
0: certo.
1: Non hai vinto
0: certo.
1: Le elezioni,
0: esatto.
1: Ti stai zitto, questa è la lezione della democrazia.

seconds, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 seconds, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 seconds, 9,

Zizi, ti faccio sentire una radio, Radio Ciroma, è una pavata, wow, zizi, credami, una pavata, zizi. Senta, se si chiama Radio Ciroma.

Il cinghialone divora tutto quello che trova e scappa in Nord Africa. Riuscirai a impedirglielo? Il cinghialone è il gioco della Prima Repubblica per indimenticabili serate con gli amici. Il cinghialone è un prodotto Ecstasy International. Molla l'osso, cinghialone.

prossima settimana.

0: Ci vive abbastanza in famiglia?
1: Sì, certo.
0: Bravo. Perché un uomo che sta troppo poco con la famiglia non sarà mai un vero uomo. Vieni qua. Come sei ridotto? Devi mangiare. Riposarti bene, tra un mese vedrai che quel cinematografaro ti darà quello che vuoi.
2: Troppo tardi, comincerà a girare tra una settimana.
0: Gli farò un'offerta che non può rifiutare. E ora vattene fuori, divertiti. Vedrai che tutto si aggiusta. Non ci pensare. Di questo affare me ne occupo io.
2: Grazie.

0: Union Army.
1: Stai ascoltando Radio Ciroma.

0: in culo ai ragazzi di Chelsea con il torace depilato e i bicipiti pompati che se lo succhiano a vicenda nei miei parchi. Allora. E te lo sbattono in faccia sul Grey Channel.
1: What is this glitch? But then you like it, so you do it again. I loved it.

0: Allora siamo intesi, signor Reagan?
1: Vedi, io so che questa bistecca non esiste. So che quando la infilerò in bocca, Matrix suggerirà al mio cervello che è succosa e deliziosa. Dopo 9 anni, sa che cosa ho capito? L'ignoranza è un bene.

0: All'orologio atomico di Radio Cirova sono le ore 13 e 40 minuti.
1: Spesso ti aiutano mentre fai la spesa al supermercato, quando fai un ordine su Amazon oppure quando sei in barca a vela. Mentre fai meditazione e senti le voci soffuse, non avere paura, sono loro.
2: Invita i padroni del pensiero a casa tua per un sensazionale weekend immersivo in famiglia.
1: Ordina adesso la pillola blu per far tornare tutto come prima.
3: Istituto di Obbedienza Animale. Nulla è vero. Tutto è permesso.

la chimorfa è un superordine di pesci cartilagine e predatori. Dalle forti mascelle di dimensioni medio-grandi, i cui membri sono comunemente noti col nome di squalo o pesce cane. In particolare, di essi fa parte il pesce predatore carcarodonte, più noto come squalo parco, che ispirò varie opere di letteratura, cinema e sto merda di disco. Buon ascolto, Rumba.

La proporzione è sempre la stessa. 1 a 1,618. Si ripete sempre uguale. Gli schemi sono nascosti in piena vista. Basta sapere dove cercare. Cose che molti vedono come caotiche, in realtà seguono delle leggi sofisticate. Galassie. Piante. Conchiglie. Gli schemi non mentono mai, ma solo alcuni di noi vedono come i tasselli si incastrano. Siamo 7 miliardi, 80 milioni e 360 mila su questo piccolo pianeta. Secondo un'antica leggenda cinese, il filo rosso del destino, gli dèi hanno attaccato un filo rosso alla caviglia di ciascuno di noi, collegando tutte le persone le cui vite sono destinate a toccarsi. Il filo può allungarsi o aggrovigliarsi, ma non si rompe mai. È tutto predeterminato dalle probabilità matematiche

Questa è Radio Chirò. Radio Chirò, rumori nell'etere cittadino.

U pupa, ilare uccello calunniato dai poeti, che roti la tua cresta sopra l'aereo stollo del pollaio e come un finto gallo giri al vento. Nunzio primaverile, u pupa, come per te il tempo s'arresta, non muore più il febbraio, come tutto di fuori si protende al muover del tuo capo, aligero folletto, e tu lo ignori.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 42 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 16%.
1: Anche voi, nella funzione quotidiana che svolgete, che è una funzione importante perché siete come radio, siete portatori di un'altra idea della lettura dei processi. Ecco, anche voi, tramite la radio, vi ringrazio anche per l'opportunità che mi offrite, potete concorrere, sicuramente siete un soggetto che in questa regione ha rappresentato e prova a rappresentare un'altra idea di Calabria.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

Ci sono infiniti modi di comunicare, alcuni migliori di altri. I segni, i segnali, gli schemi, i modelli matematici sono tutti intorno a noi. Basta sapere dove cercarli. Leggendo quegli indizi sottili, cambiamo il corso della nostra vita. Il linguaggio è considerato il modo migliore per comunicare e ottimizzare le nostre connessioni. In media, diciamo 2520 parole al giorno a 7,4 altre persone. Ma basta cambiare la lingua, attraversare un confine e ci sentiamo persi. Fatichiamo a spiegare anche i concetti più semplici. Io voglio, io sono, io amo.

Ohne Bombast.

zielgerichtet querfeldein.

0: Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
1: Si può sapere di che parla?
2: Del mio tappeto.
0: Non ti immischiare, donne,
2: Walter,
0: non è il tuo capo.
2: Walter, quello, non quello posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
0: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi. E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
2: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
0: Ma porca puttana, cosa...
2: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
3: Ha pisciato sul suo tappeto.
0: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui no, non è il muso giallo.
2: E qual è?
0: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
0: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
0: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
0: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
2: Ti dico di sì.
3: E quello ci ha pisciato.
0: Donne, ti prego.
2: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
3: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
2: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
0: Pisciano sul tuo bel tappeto.
2: Hanno pisciato sul mio tappeto.
0: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org.

Grazie. Siamo onorati di festeggiare con voi i 18 anni di Radio Ciroma. Grazie per la calorosa accoglienza, anche oggi ci hanno trattato in maniera stupenda. È la prima volta che veniamo nella vostra stupenda terra. Già ci vogliamo trasferire quasi.

dare mai la possibilità a nessuno di essere tuo nemico, poiché l'essere stimato ed apprezzato, compreso al limite dell'agire umano, rappresenta una delle maggiori gioie della vita.

ngiwangura nalabantu hey sono zami zo ha ikanzwe yo hey bonga nazi.

0: uSkhosana ngomthekela lomphabazo.
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 41 minuti.
2: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.

licking.

e non muori. Sotto questa maschera non c'è solo carne. Sotto questa maschera c'è un'idea, credi? E le idee sono a prova di proiezione.

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

coriandoli, questo è il tempo che mi dai, mi butti a terra e te ne vai, coriandoli, coriandoli.

Sto qua, ye. Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: E welcome back on air, sempre sulle frequenze magiche, 105 più un punto e un set, per Radio Roma FM, sempre qui, 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie, blocca la frequenza.
1: Il progetto Suono Madre nasce all'interno del corso di videoarte, cinema, dell'Accademia di Belle Arti di Catania, da un'idea di Alessandro Aiello di Scuola Fuori Norma. Il senso della materia è quello di invitare ragazze e ragazzi a esplorare attraverso il montaggio un territorio che contiene musiche, rumori e suoni, e anche a riflettere sui concetti di racconto, linguaggio, limite e libertà. In questo terzo volume, 33 allieve e allievi hanno realizzato composizioni sonore della durata di 60 secondi, utilizzando unicamente musiche, suoni, audio di film e field recordings, contenuti in una libreria di 55 elementi. Alessandro Bellinghieri.
2: Di ai nostri genitori dei miei peccati. Di ai nostri genitori dei miei peccati. Anche tu mi odi. Di ai nostri genitori dei miei peccati.
3: Perdona i peccati che abbiamo commesso oggi. Abbiamo commesso oggi.
2: Anche tu mi odi. Anche tu mi odi. Odio la tua peccata.
4: Il caldo dell'estate non era soffocante quanto lo era la formalità della sua vita.
5: La formalità della sua vita.
4: Si stava avvicinando alla fine di qualcosa per andare verso l'inizio di qualcosa di nuovo.
1: Andrea Fontanarosa.
3: Devi dormire stasera, Kate.

0: l'odio per tutti i nostri peccati.
1: Angela Tarda. Cosa sa vuole?

0: Antonio Scuderi.
1: Sei andata a controllare i bambini?
2: Cosa?
1: Sei andata a controllare i bambini?
2: Dottor Landaghi?

Dante, non mi pare uno scherzo divertente.

0: Asia Caruso.
1: Le sta dando dimetiltriptamina. Fa effetto dopo un minuto e farà un viaggio per circa mezz'ora.
2: Ti senti diversa ora?
3: Come se Cristo avesse toccato il mio cuore.
4: Religiosa, alcuni di religiosa.

0: Caterina Puglisi.
1: Pronto?
2: You love the grind.
1: Pronto?
2: I'll soon make you grind,
3: eh? Mi senti diversa?
1: Ma chi è?
4: Liberaci dei tormenti che ci sono dovuti per causa tua.
1: Cosa?
2: Are you ready?
5: Le sta dando di metri a 30.000. Fa effetto dopo un minuto e farà un viaggio per circa mezz'ora.
6: Sì, sì, questo risolverà tutto, vero?
7: Hai delle sensazioni particolari?
1: Sì.
7: Meno in su.
1: Molto meno. Non ho potuto dormire ieri notte.
8: Io potrei suggerirti qualche idea.
0: Claudia Barrano.

0: Cristo avesse toccato il mio cuore.
1: Cristina Cosma.

不本意。返却賠償

0: senti diversa ora?
1: Sì.
0: Meno ansiosa?
1: Molto meno.
0: Hai delle sensazioni particolari?
1: Mi sembra come se Cristo avesse toccato il mio cuore.
2: Elena Calabretta.
3: Pronto?
4: Sei andata a controllare i bambini?
3: Pronto? Pronto?
4: Sei andata a controllare i bambini?
5: È stato un lupo a prendere Sam.
3: Ma chi è?
6: Devi dormire stasera, Kate.
7: Anche tu mi odi.

0: sempre più forte. Si stava avvicinando alla fine di qualcosa per andare verso l'inizio di qualcosa di nuovo.
1: Elisa Cardone.
2: Sembrava che fosse spaventato di qualcosa.
3: Cosa c'è da essere spaventati?
2: Io potrei suggerirti qualche idea.

0: Giovanni Russo.
1: Per Winnie Foster una cosa era indiscutibile. Il caldo dell'estate non era soffocante quanto lo era la formalità della

0: Lorenzo Bottaro.
1: Bobby?
2: Sei andata a controllare i bambini.
1: Cosa?
2: Sei andata a controllare i bambini.
1: Cosa?
2: Sei andata con...
1: Pronto?

0: Lorenzo Pane Bianco.
1: Pronto?
2: Con le pesanti sassi.
1: Cosa?
2: E le nembe.
1: Bobby?
2: Net.
1: Ma chi è?
2: Net.
1: Bobby, non mi pare uno scherzo divertente.

Margaret Esther Bonaccorso.

0: Finden. Retributiv. Finden. Retributiv.
1: Lasciami in pace.
0: Finden. Retributiv.
2: Margherita Torrisi.
3: Bobby. Pronto.
4: Mi sei sempre diversa.
3: Cosa?
4: Meno ansiosa.
3: Dottor Mandaghi.
4: Hai delle sensazioni per te particolari.
3: Ma chi è?
5: Bene, era per
3: sapere. Bobby, non mi pare uno scherzo divertente.
6: Sei andata a controllare i bambini.
3: Bobby.
6: Sei andata a controllare i bambini.
3: Pronto.
6: Sei andata a controllare i bambini. Sei andata a controllare i bambini.
2: Marzio Pardo.
7: Non ho potuto dormire ieri notte. Almeno avrebbe potuto portare le valigie.
3: Bobby, stavo pensando che non possiamo partire stamattina.
6: Sei andata a controllare i bambini?
8: Naturalmente no.
9: Della 310A?
1: Sì, sono io il signore. Staremo qui per altri 2 giorni.
9: Bene, era per saperlo.

0: Massimo Vitale.
1: Babi? Cosa? Pronto? Dottor Mandakis? Pronto? Bobby, non mi pare uno scherzo divertente. Bobby? Ma chi è?
0: Matteo Incontro.
2: Alcuni dicono che gli schizofrenici sono organicamente diversi dagli altri. È quasi come se cercassero di cambiare la loro immagine fisica per adattarla all'immagine schizofrenica di loro stessi.

Sinun

0: Anche tu mi odi. È stato un lupo a prendere Sam.
1: Pronto.
2: Hellboy. Venuto per salutarvi. Perché?
3: Devi dormire stasera, Kate.
4: Perdona i peccati che abbiamo commesso oggi contro di te. Liberaci dai tormenti che ci sono dovuti per causa loro.

0: Salvatore Patanè.
1: Pronto?
2: Sei andata a controllare i bambini?
1: Bobby, non mi pare uno scherzo divertente. Bobby. Ma chi è?
3: Anche tu mi odi. È stato un lupo a prendere Sam. Lasciami in pace. Dì ai nostri genitori dei miei peccati.
4: Thomasin!

0: Samuele Seminara.
1: Almeno avrebbe potuto portare le valigie.
2: Sembrava che fosse spaventato di qualcosa.
1: Cosa c'è da essere spaventati?
2: Io potrei suggerirti qualche idea.

0: andata a controllare i bambini.
1: Dottor Mandakis. Pronto?
0: Sei andata a controllare i bambini.
1: Bobby, non mi pare uno scherzo divertente. Bobby.
2: Stefania Vecchio.

0: Bobby.
1: Venal. Dal maestro, seguimi io, chiedi.

0: Babi?
1: Sei andata a controllare i bambini.
0: Cosa?
2: Sveva assennato.
3: C'è molta illusione religiosa fra gli schizofrenici acuti. È quasi come se cercassero di cambiare la loro immagine fisica per adattarla all'immagine schizofrenica di loro stessi. Le sta dando dimetiltriptamina. Fa effetto dopo un minuto e farà un viaggio per circa mezz'ora.
4: Si stava avvicinando alla fine di qualcosa per andare verso l'inizio di qualcosa di nuovo.
0: Pronto, dottor Mandakis.
5: Liberaci dai tormenti che ci sono dovuti per causa loro. Ti preghiamo, aumenta la nostra fede nel Vangelo.
6: Ti ricordi che ti amo.
5: Il timore del tuo nome e l'odio per tutti i nostri peccati.
7: Ti senti diversa ora? Meno ansiosa?
0: Molto meno. Mi sembra come se Cristo avesse toccato il mio cuore.
2: Viviana Puglisi.

loup de l'appel, car le taille.

0: Io non penso che solo uno Stato totalitario potrebbe dare la sicurezza del futuro. Quindi è sbagliato porsi il problema. Il futuro etimologicamente vuol dire incertezza. Quindi sarebbe una cosa ben strana se un ragazzo arrivato a 18 anni avesse disegnato la sua vita, si laurea in questa cosa, va a lavorare a Torino in via Cavour 18, poi crepa a Milano in via Tal dei Tali. Cioè una vita così sarebbe una vita orribile. Fortunatamente la morte introduce...
1: Però può dire posso scegliere di fare questo, questo e questo.
0: Ma non lo può sapere prima. Io come facevo mai a sapere che mi sarei interessato di teletrasporto, quando ai miei tempi il teletrasporto manco era pronunciata come possibilità.
1: Però sì, ma aveva una possibilità di scelta, forse noi non l'abbiamo questa
0: possibilità. Ma non è vero, la possibilità di scelta è ancora aumentata. Il problema è, casomai, che queste generazioni rincorrono un tipo di sistemazione sociale che era vera d'altri tempi e non è più vera ora.

0: ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il tuo vestito da sposa e il merletto bianco.
1: Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
0: Qualche colpo di forza.
1: Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te, non possiamo sposarci affatto.
0: Perché no?
1: Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
0: Non mi importa.
1: E fumo, fumo come un turco.
0: Non mi interessa.
1: Ho un passato burrascoso, per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
0: Ti perdono.
1: Non potrò mai avere bambini.
0: Li adotteremo un po'.
1: Ma non capisci proprio niente, Oscar.
0: Ah, sono un uomo. Ma nessuno è perfetto.

0: Attenzione, avvertiamo i clienti che una signora, nostra cliente, ha smarrito le scarpe e le mutande. Preghiamo chi le avesse ritrovate di volerle recapitare al banco informazioni.
1: Radio Ciroma, al servizio del consumatore.

0: Ciao a tutti. No, l'applauso lo faccio io a voi.
1: Guarda.
0: Più vicini venite, meglio è, sono molto lontano da casa.
1: L'alba mostra il cuore.
0: Grazie a Johnny, come si chiama qua, no? Perché ti chiamano così, vabbè. A Radio C Roma, davvero, davvero grazie. Mi chiamo Stefano Giaccone, sono nato all'estero per colpa della Fiat, come tutto quello che succede a Torino, Juventus compresa. Ah, vedo che c'è una malattia che si diffonde. Lo so. Vabbè.
1: È tutto come sempre.
0: Sono 20 anni fa esatti che sono venuto a suonare qua con i Kina al Gramma e me lo ricordo ancora.
1: Aria che non arriva.
0: Un piccolo tour con i Nia Punks, altri musicisti e gruppi di qua.
1: Non arriva.
0: Invece la prima volta che ho suonato dal vivo avevo 14 anni, era il 1973. Quindi sono esattamente 40 anni e questo è il mio ultimo tour che finisce il 19 di luglio, fra un paio di giorni. Domani a Reggio Calabria, Latina, Torino. Non vado in pensione perché non c'è la pensione per i musicisti, neanche per gli altri peraltro.
1: Che ora sono qui di fronte.
0: La cosa che invece non va assolutamente bene, e questo protesto, è che il chitarrista peggiore della serata l'avete messo al fondo così. No, è così, ve lo dico io. La prossima volta suono per primo, così voi non sentite gli altri.

0: la patente non ce l'ho.
1: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Bat 69.
1: E fa bene. Anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
2: Stop!

Grazie, intanto grazie della splendida ospitalità che ci date sempre ogni volta che scendiamo qui a Cosenza e sono assolutamente convinto che questo sia un luogo adeguato a porre delle tematiche che sono urgenti e anche difficili.││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││

0: Nell'anno 1948 furono cancellate 2000 scritte inneggiante a Stalin, 50 a Lenin, 1000 a Togliatti,
1: 30 al maresciallo Tito,
0: 300 al Duce,
1: 411 all'uomo qualunque.
0: Nel 56 invece gli Stalin scendono a 100, un calo enorme.
2: E Togliatti?
1: Stazionario.
0: Nel 58 un centinaio di Viva Khrushchev, 50 Mao Tse. E spuntarono anche un 500 abbasso Stalin.
1: Dottore, faccio notare che per ordini superiori non furono cancellati, ovviamente.
0: L'anno scorso i Viva Mao arrivavano a 3.000. Ho Chi Minh arrivò a 10.000. Che Guevara 1.000. Marcuse 11, Viva e abbasso.
3: Un fatto nuovo, abbiamo notato un paio di Viva in certo sale.
2: Il Marchese.
0: Per l'anno in corso si prevedono 10.000 Viva Mao, 500 Viva Trotsky e una decina di Viva Amendola. E forse ancora un 500-600 Viva Stalin.
4: Senza petrolio, è come se finisse il vino a mio nonno.

situazione critica, trasforma in lirica e taglio in ginocchio, conferma Pinocchio, scarabocchio un governo che firma, zero certezze, non trovo la rima, conferma, messaggio tierno, manca il petrolio, gli alimenti nel gasolio.

Quando la campana suona a mezzanotte, in silenzio e a lungo ho pensato a te, a come tu stia, a come era un tempo, e all'augurio che tu possa tornare a casa col nuovo anno.

Dicono che la distanza più breve tra due punti sia una linea retta. Ma che succede quando quel percorso è bloccato? Quando i sedimenti ne ostruiscono il corso, un fiume cambia direzione. Procedendo a zigzag invece che in linea retta. Quelli che possono sembrare dei meandri, per l'acqua sono il percorso più efficiente dalla sorgente alla foce. È la natura che fa una deviazione. Se due punti sono destinati a toccarsi, l'universo troverà sempre un modo di metterli in collegamento. Anche quando ogni speranza sembra persa, alcuni legami non si possono spezzare. Definiscono quello che siamo e quello che possiamo diventare.

attraverso lo spazio, attraverso il tempo, lungo percorsi che non possiamo prevedere. La natura trova sempre una via.

Il derby è sempre il derby e noi l'abbiamo capito, c'è un'area particolare. E tutti i politici, tutti gli intellettuali, state calmi, che, amici, fraternità. Noi abbiamo capito l'antifona e ci siamo attrezzati. Qua sembra di essere all'entrata dello stadio.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, eventi, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Satura, Götterdämmerung. Si legge che il crepuscolo degli dèi stia per incominciare. È un errore. Gli inizi sono sempre inconoscibili. Se si accerta un qualcosa, quello è già trafitto dallo spillo. Il crepuscolo è nato quando l'uomo si è creduto più degno di una talpa o di un grillo. L'inferno che si ripete è appena l'anteprova di una prima assoluta, da tempo rimandata.

Tutto a titolo di promemoria, vi ricordo che la carta, anche se a fatica, alla fine avvolge sempre il sasso. E poiché, come diceva l'amato Camus, bisogna adoperare i propri principi nelle grandi cose, dal momento che in quelle piccole basta la misericordia.

0: me ne vado a Roma. Bella radio, ci Roma.
1: Ci
0: vediamo a Cosenza. Prendo il portafoglio, vediamo trasparenza.
2: C'è la lira.
0: Ah, e cosa fai? Giro con il BM.

Quello che le ho detto prima, professore, è tutta una balla. Me ne frego dell'ispirazione. E poi, come potrei dare un nome esatto a quello che voglio? O anche come potrei sapere che in realtà non voglio quello che sto cercando? E potrei aggiungere che io davvero non voglia quello che non voglio. Sono tutte cose impercettibili. Basta dargli un nome e il loro significato scompare. Si strugge come una medusa al sole. Le ha mai vista lei?

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu.
1: Nado zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma
6: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
7: È una pavata, Wawenzi, credere, una pavata, sì.
8: Pensale per il cittadino se non ci fosse Ciroma.
9: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
10: Radio Ciroma
11: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 30 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 27%.

punto è, signore e signori, che l'avidità, non trovo una parola migliore, è valida. L'avidità è giusta. L'avidità funziona. L'avidità chiarifica, penetra e cattura l'essenza dello spirito evolutivo. L'avidità in tutte le sue forme. L'avidità di vita, di amore, di sapere, di denaro, ha improntato lo slancio in avanti di tutta l'umanità. E l'avidità, ascoltatemi bene, non salverà solamente la Telltale Carta, ma anche l'altra disfunzionante società che ha nome America. Grazie infinite.

0: qua c'è il giovane Engels.
1: Oh, signor Naylor, come state?
0: Chiedo spesso al mio buon amico Engels di darmi notizie fresche del giovane Friedrich. Come sta vostro padre?
1: Fa del suo meglio per stare bene. Ma prego, permettetemi di presentarvi mia moglie Mary.
0: Ah, come state?
1: E il mio grande amico Marx.
2: Piacere di conoscervi.
1: Il signor Naylor possiede delle fonderie a Leeds. Impiega parecchi operai, tra i quali molti bambini, una dura necessità. Il mio amico Marx è giornalista. Ah. Fa ricerche su un argomento al quale siamo molto interessati.
2: Riguarda il lavoro minorile nelle fabbriche. Quanti minori avete nelle vostre?
0: Dentro ogni fabbrica circa 20 bambini ogni 30 operai.
2: Lavorano di giorno, di notte?
0: Entrambi.
1: Non lo ritiene un po' estenuante?
0: Lavorare di giorno, di notte non ha conseguenze sulla salute, Friedrich.
3: Sulla vostra.
0: Chiedo scusa, signore.
1: Mia moglie intendeva dire che non influisce sulla vostra salute, ma per i bambini è diverso.
0: Non abbiamo scelta. Sapete meglio di me che senza il lavoro minorile i nostri prezzi sarebbero fuori dal mercato.
2: Il che significa che pagate un giusto salario per il lavoro dei vostri operai, è così?
0: Non fisso io il prezzo, giovanotto, è il mercato che lo fa.
2: No, certo, sì.
0: Se non assumessi più bambini ci penserebbero altri e io farei bancarotta. È quello che fa la società.
2: No, signore, così funzionano gli attuali rapporti di produzione, non la società. La società non siete voi.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Buonasera, mi dica.
0: Lei mi ha chiamato.
1: Ma lei chi è, scusi?
0: No, tu dimmi chi sei.
1: Stai a Radio Roma.
0: Davvero?

come mi vuoi. Cosa mi dai? Dove mi porti tu? Mi piacerai, mi capirai, sai come prendermi. Dammi un sandwich e un po' di indecenza.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu. Anche tu.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! E una pavata, una pavata,
7: pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.
11: Excuse me, I have to go. Somewhere there is a crime happening.

0: Dead or alive, you are coming with me.
1: Io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 22 e 43 minuti.
1: Sperimenta la forza del pensiero sul corpo. Utilizza anche tu le tecniche che hanno aiutato milioni di persone a riemergere. Istituto di Obbedienza Animale. Ciò che la religione non potrà mai darti ad un costo ragionevole.
2: Istituto di Obbedienza Animale. La videocassetta più il libro a 130 euro.

Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

Poi vi informo che di solito la carta avvolge completamente il sasso. E infine vi comunico che la degradazione estetica di un paese come il nostro è tanto più odiosa in quanto è il sintomo dell'infelice vita a cui è forzata la grande massa della popolazione.

0: C'è Ciroma in città?
1: C'è.
0: Ma in FM o in streaming? 105.7 te, cucù, chi ne? Ciroma, www.ciroma.org o punto info. Capusa cosa io l'hai mai capita di su punto info? Comunque, Ciroma!
2: Rumore nell'Eternit cittadino.
0: Ma gli abitanti di Ciroma, come si chiamano? Ciromanisti? Ciromari? Cirotali? Ah sì, ciromisti, misti, no? Cioè, miscati, fusi, ciuati, giotati, sì. Comunque, Ciroma!
2: Potere alla città, potenza al cittadino.
0: Ma quale potenza? Cosenza! 25 anni di Ciroma a Cosenza. 25 anni di burdello, di casino, di sciuscio. Di Ciroma, appunto. Una parola che spiega tutto. Chi una volta non si è detto almeno una volta ciromista? Parecchi. Ma pochi fine hanno fatto. Dici che certi si sono ritirati. Sì, ritirati. Cioè, no, alla certosa di Serra San Bruno, sì. Sono diventati ciromistici. Comunque, Arafino, sai che ti dico? Auguri Ciroma, lunga vita. Mani in barriera e lunga vita. Ciroma!
3: Rumore nell'Eternit cittadino.

Ed ora vi racconterò la storia dello scorpione. Uno scorpione voleva attraversare un fiume e chiese ad una rana di portarlo. No, disse la rana, no, grazie. Se ti portassi sul dorso tu potresti pungermi e la puntura dello scorpione è mortale. Ma, disse lo scorpione, dov'è la logica? Gli scorpioni cercano sempre di essere logici. Se io ti pungessi, tu moriresti e io affogherei. La rana si convinse e lasciò che lo scorpione le salisse sul dorso. Ma proprio nel bel mezzo del fiume sentì un dolore terribile. Si rese conto immediatamente che lo scorpione l'aveva punta. E la logica? Gridò la rana cominciando a discendere verso il fondo insieme allo scorpione. Non è logico quello che hai fatto. Lo so, disse lo scorpione, ma non posso farci nulla. È il mio carattere. Beviamo al carattere. Hey!

0: gig to gig.
1: Playing a little.
0: Living from gig to gig, from gig to gig, from gig to gig.
2: Buonasera a tutti, sono Arcanato dalla Magliana e volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 40 minuti.
1: 1, 2, 3.

0: trovarsi in mezzo a un incendio e rimanere affascinati dalla bellezza delle fiamme. Questo è l'atteggiamento del leader, di chi è nato per comandare e guadagnare.
1: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: telefono?
1: Telefono? Ha detto telefono? Ha detto telefono?
2: Non ti sei lavato le orecchie stamattina? Ha detto telefono!
0: Oh, casa!
1: Hai ragione, è la casa di E.T. quella.
0: E.T. casa telefono.
2: E.T. telefono casa.
1: E.T. telefono casa.

0: Da satura. Xenia. Caro piccolo insetto, che chiamavano mosca non so perché. Stasera, quasi al buio, mentre leggevo il Deutero Isaia, sei ricomparsa accanto a me. Ma non avevi occhiali, non potevi vedermi, né potevo io, senza quel luccichio, riconoscere te nella foschia.
1: Odarai Luisa Juana, a chi hai Juana, tomata Juana, ora la tomata Juana, Mairena, y una perrita gorda te vi a la media cena, y al confite.

0: Ricerche 2. Schifo o pietà? Appurato che gli italiani, di fronte a delle domande generali, oppongono una serie di innocenti e un po' balordi no comment, vediamo un po' che cosa succede di fronte a una domanda precisa, brutale, bruciante, come per esempio l'omosessualità.
1: Ungaretti, secondo lei esiste la normalità e la anormalità sessuale?
2: Senta, ogni uomo è fatto in un modo diverso, dico nella sua struttura fisica, è fatto in un modo diverso, fatto anche in un modo diverso nella sua combinazione spirituale, no? Quindi tutti gli uomini sono al loro modo anormali, tutti gli uomini sono in un certo senso in contrasto con la natura.

0: La migliore musica della tua città la puoi trovare solo su Radio C Roma.
1: Ma perché? Perché devo essere sempre?

0: Oh. Cercare un cudist sostanzialmente underground. Molto underground. Qualcosa di Nick Cave? Ma no, Nick Cave. Ma non sono d'accordo, se mi permetti. Non, neanche Peaches.
1: No, non mi piace il nome. Non mi,
2: non,
0: ma no, no.
1: Attenzione, attenzione.
2: Lo so io.
0: Attenzione.

0: Chi?
1: Ho capito, l'urite!
0: No!
1: I Fajan Cannibal!
0: No!
1: James Brown!
0: No, no, no!

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:39.
1: Mail di contatto chioma@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

0: feline low, low, low.
1: You talking to me? You talking to me?

0: Questo è il canale destro. Questo è il canale sinistro.
1: Ma si è mai chiesto che cos'è realmente la stereofonia? L'esempio pratico è certamente più utile di qualsiasi spiegazione teorica. Ed ecco lo scopo di questo dischetto d'uno: dimostrarle chiaramente i notevoli vantaggi dell'audizione stereofonica. Cominciamo con il primo esempio.
0: Radio. Ciroma.